0: o be le tshepo ho modimo o tsebe o be le tshepo ho modimo o etse ho hotle o ahele fatsinga we khurisetse neteng we khahlisetse ho modimo me o tla o nea se batlwang ke pelo ya hao ntate moekitsi ala ntate molo mata re ba hao morena
1: ba
0: ntate tsokolo
1: go ba la ke mo ha u tswa go ba la ke tsore o tswa ke mo ha u re ba hao morena
0: ke ba hao morena ntate tsokolo mo ha yi go ronya bana ba ntate molo ra tshosana
1: amene ntate

topi-topi. Kya phela awisina namunyane. Amene benji benji. Amene memampo.

a o ntse o di ya o di sheba o di ya ka mahlo o tla bona go matsatsi yona a ntse a atamela a mo hopote mo

Times, what you need, PCFM 92.8, we 104.3 megahertz. Ka tlo tla ka fetela ka lefapheng la ditaba mo mamedi ho ka lotse ba fela hore na tsentse di etsa hala ebe na ke defense ntse di khahella jwalo ebe na ke defense ka di mahlo ra ke le shume le motso le mong re tlo tla re ballwa jwalo di hlotsa ditaba tsa hora ya le shume le motso o le mong yeah ne yeah okay tsa bana ne paitse ke di ne mo mamedi

0: ya tamela na ditaba tsa LCS di emelwa
1: ya o bona bona tswa teng go sa tsane le pressure se ntate go ra sentse re khadile sentse re le tsa tlhopa tse dingwe gore tshene di kalella gore le tsona tsiwe bo emong bona pa itseng wa taba botlhokwa ge le LCS a tsiya ga ba go go gagatha le go tlontlolla tlhopa tsa sa go tlang ka nako empa poelo e le kgwebo bona ka gona se se ya ka bona ke ha ba ba go itla ba kalella go itla nako ya dumela bono go lwa ba tabu ba tsena ya mo a tsa bosa a tla dira le pa itse go re tlhoka ka ka le la tsotsa go re se se ba re le go ma se se la ka ka ha se ka la ona ba le tsena le go tsena ka la pa le le pa itse go fe
0: a re le bile a hore ma go tsene re tla nne go ha ke
1: no o le bua na ba tsaka go go re le se se se o kitse ya sa tsena ka ka re go ka me di mo go re e re tsela bua sa ba re se le ha se le fete ka le mo se go ditele tsimo lo ka ka
0: I'm not to fail. I'm not to fail.
1: Net
0: Amudi. Mabra PC FM, I can't go see the Kamahuri Tabaritating. Akshaban Totsaka Kamonahe. Ekepeta, Ekatosaban, Tahatanule, Nahaya Argentina. Lora Rubiatina, Mabra PC FM, Kiwan, Ekepeta, K. Howleto, Argentina, Kamahuri Tabaritating. It's a FIFA, a World Cup, Mabra PC FM. 90 minutes ago after Sega say, Koranta Tekurupunga, Tehubed. Re tso tsena he mabre fitse FM re bona horna a re feta mona re feta le kae a re bona horna a re feta mona re feta le kae mabre fitse FM ka pele ka botla go fela he a go bontse horna a go bona horna a re feta mona na re feta le kae ka mo go ditaba le ka teng a re feta mona re feta le kae ka mo go ditaba le ka teng mabre fitse FM taba tsa gona di Nepal di be mona tiri be ka ofela taba tsa gona di Nepal di be mona tiri be ka ofela mabre fitse FM 20 minutes after segese koro handata e kuruponga tse khubedi 20 minutes after segese koro handata e kunopong tse khubedi koro handata e kunopong tse khubedi mabra pitsa fem re tse tsena ka kapata ko he re tse tsena ka kapata ko re bona hore na taba tsa bona di tsamaya ka tsela mafutho feng bone he hore na taba tsa bona di sebetsa ka tsela mafutho feng a pcfm 92.8 at 104.3 ebra tsoko tsa shapuzet dare tsokotsa heba fitsalam dare tsokotsa jasas a jema thata ba le ha o le tsena ba ba phisa fe a o le tsena jema thata a di thata dare tsokotsa
2: e mchegana
0: hey o mna tlwa le hay kona nexa u tlwa le ke ipotsa hore na skipa
2: a o dze bile nna ke ra ka mina njile ka di holder ma holder sa ke bua le dikgwe
0: go rantse ke tobetsa go ropotse go bile mona ke ba tla hore na a ile hantle phoso ya ho kae ha ile hantle ke ho etsa la lwa ntse di ya lwa
2: a go na ke mna ka fela go dumela ke mna te fela wena
0: a e khona botsotsi ka re ba rona tse bae
2: a ja yidi ntate a e khona ke a tseba ntate o sokere mo sebetsi mo di magwalo so le mna
0: Ee I kona ntse ke ya ke totoba ke ya ke totoba ke ithuta.
2: A o ya lo fela mtsega.
0: A mona te fela mona te fela. Ka o lona o lwang, ke la bona lo ale, lona selentse pedo di feng, mohlomo o tloa ka o dimo ka kwa bokwetlisi mba sehlopa ka haro team ya lona technically ho ya di bapadi mana.
2: No mtsaka na even that the matefela hle ke di mise go tama tsi ba handa time that the PCFEV di le go committee se di le tsi ke le ntse ke re filo Martin that the tinka tino eso in the the letse tele ke ntse ke jabulane mentu no mtsaka na ke ntse ke le gona ge re la ga ba di phetuo empa ya gola di phetuo nya tinya nya di la tsa ba teng ka mane ka go go e tse ke tsi tse ka kala ka tsone ri le ga di tshepe ka bantse tsabo di le di tukola ka go executive me o ke ke le di ka go executive o sala di tshepe ba tsang di di nyana ho ne go miti e di nda di ile e kile tsa go bane e tlatsa me go e di walo o re e kwale di sebutseng me ile a kgetha secretary general ya ba ya kgetha jwalo le president general le nga matlotlo bane uno video ha itukolla bona e ka tsena lo le general manager ya le re ya ga ikeletsa ntate gore mo no bongwe di eleng secretary general le tlhagetse jwa lo a botshe tlhalo

ona ke Monica e monate mo mamedi bitswa Angel of Mine e re be a metse senye le shumele mesimene ka le bile ho reng ya le shumele mesimene di pile ho mana ana ke nkile Mary J Blige Not Gonna Cry e ya ke na go jela go bona ona mo mamedi ka le bele ma ma fela ho dimo e that's it ba ke sa sa le ho sana ne go re bana ona ho sana ka le bele ma emo a fe a le ho dimo. Sa ne go diena ya phupu tla bana le matsetse ma e ka nnete. Tla bana le matsetse a rupi hedi selemo le sa dikhetse pedi le mashome a mabedi na le metso e tsheletseng. Le godimo le ka lebellwa hore le hlake go be ba haring hisa ho phola. Empa ho bate dibakentse ding ka maluting. Moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa o e ba maharing ho hlaha le boya bophirima. A ga shaba dintlatsa motshiso maseru e lebele sudula dintlentse le shumele metso e robong mo shoshowane le shumele metso e robong ma feteng le shumele metso e robong ma halisuk le shumele metso e robedi quting le shumele metso supileng ka cha snack le shumele metso supileng mogotlong le shumele metso mine oxbody ntlade robedi botabute le shumele metso e robong le ribe le shumele metso e robong beria le shumele metso e robong thabatse ka le shumele metso mihlano ha simongong e lebele sudula dintlentse le shumele metso e meraro. O mamedi ke tlhalosa ba mo ba le godimo ho hlaha ho le Soto Meteorological Services ba keng sa letsa tsi la ho sane e dilo ho re shumele metse meraro fela ke le bile ho renya re shumele metse medi ho pole he mo mamedi ha ba ha o soka ho etsa jalo ho etsa like ho etsa follow marang rang dilo go thaletse le ba bang ho etsa jalo sa le morao mo mamedi ho marang rang Facebook le Instagram ke PCFM le Soto X ke PCFM LS ha TikTok ke teng le PCFM 95.6_ L is Mamedi ke le bo botle ba tlile lena o reng ya borobong le wena ya kene letsense leng ka ho tshwana fela la bobeding lena la hashtag what's trending on Tuesday baby hold on to me ha ho ka bona re arhana jiba tlebets.